0: pagarlo o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Al fin sposa io sono un uomo d'amore.
2: Eccellenza, ma...

0: Non la sposerò.
1: La sposerai.
2: Pagato, sposarla. Lei t'ha prestato in mille pezzi duri.
1: Son gentiluomo.
3: E senza la

0: i ricamati panni, che ne più che le rianni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spada impressa in braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: di due mi credi per Sicilia.
1: Ove, che meraviglia! E se ti trova non sarà cosa nuova.

0: triangolo, raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Etavanti?
1: Eccola.

0: fu. Sei nuovo nella cappella, questo maniero tu lo conosci, scelgo. Il gesto del titolo, no, non ti meno, sputa quello che sai. Io lo lasciai pieno, il cibo prelimato, il pranzo del titolo
1: avrà pranzato.
0: Nella cappella non ne aveva chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ognuno aveva.